fa male c'è lo lobo lo fa sa e ciao si fa la valava ma fa fanga ya uile yo bola con le nemo mo

Ole ama tama ia nai vaenga pe o i na hea tatou ta longa i le neva yaso. Pe o nei le tau nuunga ia o le tamu sanga le tatou NPC fai tu ma lo National Provincial Championship lo afe lua se full maleono i tu tonu lava o te roa New Zealand nei. Le vaso nte nei o iunga tatou ta longa pe o nei le fia fila so sa. Aso ono leo se tema le sa ta alo e North Harbour ma Northland. Manu ma lo North Harbour limas fumale fitu i le faa se fulu male lua a Northland. Ta longa counties ma Southland manu malo counties manukau faa sefumale fitu ile lua sefumale faa ile talunga ile asunga fua ile asto nai mavaya tunei ya sata aluai Waikato ma Canterbury tolu sumale ono Waikato Canterbury ile sefumale faa Waikato Wellington ma Tasman awole la mua ma Tasmania ole faa sefumale lua manu malo ai Tasman ile lua sefumale valo a Wellington ile talunga manu tu ma Bay of Plenty manu malo manu tu lua sefumale hiva ile se fulu male lua Bay of Plenty. Ile talonga lewa otago ma Hawke's Bay, manu malo Hawke's Bay, tolu se fulu male lima, ile lua se fulu male fa otago. Aukilani ma Taranaki, lua se fulu male vanu, manu malo e Taranaki, ile se fulu male lua. Aukilani, lono winga malolo datu au. Aukilani peon tamu faya tuwe fo ile nava yaso. Ile afiafi lane nei, olo ta alo lo fatino talonga lewa otaranaki ma manu watu. Ole wanga yetu neli afalo na lua ole utivava yetu datu score update wafu ili malu datu utunu ole wakukusa lelei ai ta itolu ta ilus asfumal fitu sorry asfumal fitu daranaki asfumal fitu manu watu fanga solo bea le afalo na lua ile taimi nei I le taalonga I le afiafia tae au, te alitulae fitu I le afiafi, o le taaloai o taku ma Tasman. O le taalonga soo ai au ki lani ma counties manukau, I le lua le awauli o le astonai asfuma lua leo setema, pea vatu iei le soifua ma leola. Taalonga e soo atu wai le lima I le afiafi, o le vaa leo Northland ma Waikato le afiafi o le astonai asfuma le lua o setema. Ile se so otuai lea ma le taalonga mule mule le stona yo le taaloi Canterbury ma Wellington il tatu taalonga lena ale NBC ile vale o le au kalistite ma le au malosi le lau mua Wellington le fitu ile afiafi o le stona I pe avatu yetu se fumleola Ia ona tatou agai atu lea I taʻaloga o le aso sa mo le NBC lava lea po o tamasaga faitumālo I le aso sa so sefumaletolu o setema o le a

0: Ascultă-mă, Orcanii, e bine, ia ceva. Mă fău, noie, e sambo. Leu mă gafou, leu mă guai. E ca se gara al cap.
1: Famul mole ale alții și le-au fiind. N-ai fai ea sambo.
2: O tangata, o lingon tangata, o tatele, ai sa amore, lingon. Ai le se ngom, tai au bivi.
0: Le ai. O sio, au bivi. Si, si.
1: O siaki.
0: Si, si. Ele mere engi kongi etia. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala. Era mala